0: sì. Tu credi che nunca
1: nell'amor
0: potranno attrapparti
1: nell'amor,
0: mai nadie è sicuro
1: nell'amor,
0: sempre hai algo nuovo che incontrar, perché l'amor non è un invento, è algo che sta nel pensamento, quando si assere che te sonria nunca lo deghi.